Mysteries, Udo per misericordia tua duty, et a peccato simus emper liberty, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum